sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 1:32.
2: Es 1:32.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1989 con Ladri di biciclette, Dottor Jazz e Mr. Funk.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti.

0: prima.
1: Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

0: un successo del 1979 con Adriano Pappalardo, Ricominciamo.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io sento

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Conecta con la musica que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Marchionne ad Amatrice. Le sue parole arrivano dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe. Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York. Dopo le sue parole, le opposizioni lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. Medio Oriente, i contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi Houthi degli ultimi giorni. È il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi e dedicata allo stretto di Bab el Mandeb. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. L'ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio: primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana, col CT che ha dimostrato di avere le idee chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio, e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo entro i prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata, anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone,

0: stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Galli.

0: amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati in una nuova puntata martedì 22 settembre con Alessandro Bisogni e con me Alessandra Bellotti. Ciao!
1: Ciao!
0: È
1: finita la puntata.
0: Ciao,
1: la puntata più breve del comedy. Lo vogliamo fare un record di puntata più breve? Chiudiamo così martedì.
0: No, guarda,
1: non si può.
0: Dal contratto abbiamo un tot di minuti da coprire.
1: Con chi devo parlare? Metto la musica.
0: Metti la musica? Fai tutto tu?
1: Sì.
0: Sicuro? Non vuoi raccontarci di cosa parleremo oggi?
1: No, infatti scherzavo.
0: Adesso voglio vedere se hai le palle di fare questa roba qua.
1: Ce le ho.
0: Vai.
1: Ah, di cantare?
0: No, di cantare. Di non dire nulla e...
1: Non dirò nulla, sto
0: non
1: zitto.
0: Nulla.
1: No, non lo faccio perché io, conoscendomi, se vola uno schiaffo io ne prendo tre. E allora proprio per questo dirò che oggi parlo della storia mai raccontata. La storia mai raccontata ci porterà a scoprire come è nato davvero l'autunno.
0: Non so perché me lo aspettavo.
1: E ti do uno spoiler? Non doveva esistere.
0: L'autunno?
1: Esatto.
0: No, dai, meno male che l'hanno inventato.
1: Sempre i documenti che
0: perché
1: mi consegna.
0: Poi l'autunno l'ha inventato qualcuno, giustamente.
1: Dopo scopriremo
0: una roba della natura.
1: Dopo capiamo tutto. Dopo capiamo tutto e poi abbiamo il manuale di sopravvivenza. Sopravvivere a qualcosa e sopravvivere all'autunno.
0: Certo.
1: L'avevo detto. quella fase, insomma, in quando il meteo ti dice, ti guarda e ti dice arrangiati. Ecco, noi impareremo a sopravvivere a questa stagione.
0: Noi impareremo a sopravvivere a te che parlerai solo dell'autunno finché non sarà Natale. E poi
1: esatto.
0: Concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, perle dei bambini. Ma delle perle proprio sagge, sagge questa volta, Non so se sei pronto a ricevere tutta questa saggezza. Radio Calibre.

0: questo martedì con, stavo dicendo, l'oroscopo, no, l'abbiamo fatto ieri, con la storia mai raccontata, che come dico sempre, se qualcuno non ce l'ha mai raccontata un motivo ci sarà, ma invece il nostro Lalo ha delle fonti insomma particolari, top secret.
1: È la mia talpa che stavolta
0: che ci svela segreti proprio dell'umanità, possiamo dire dell'umanità?
1: Beh, in questo caso
0: qual è il tema di oggi?
1: Beh, in questo caso qualcosa che riguarda tutta l'umanità, perché comunque autunno è autunno in tutto il mondo e, ed è una storia.
0: Mentre tu parli io me ne vado, vai.
1: Ciao Ale.
0: Ciao.
1: È la storia mai raccontata di questa stagione, una stagione che nessuno ha chiesto, nessuno ha ordinato, nessuno ha mai prenotato, però che arriva ogni anno come un parente che si presenta così senza avvisare, il parente natalizio ad esempio. E, mettiamo un attimo questa storia in un contesto storico.
0: Vogliamo dirlo che me ne sono andata veramente?
1: Sei andata davvero? Io ho continuato a parlare
0: sì,
1: ma con la coda dell'occhio vedevo Ale,
0: dicevamo,
1: sei proprio andata.
0: Sono rimasta parente di Natale, vabbè.
1: No, inseriamo la storia in un contesto storico,
0: sì,
1: stavo,
0: sì.
1: Per dare un po' anche una traccia di quello che sto per dire. All'inizio dei tempi le stagioni erano solo tre. C'era l'inverno, che era quello che nessuno voleva ma serviva, l'estate, la preferita da tutti, e la primavera, che era la stagista che faceva il possibile per farsi amare e apprezzare. L'autunno non esisteva.
0: Eh no.
1: Non era previsto.
0: No.
1: Non era in programma, era fuori budget. E abbiamo poi un protagonista.
0: Quindi estate, inverno, pam pam, così succedeva.
1: E primavera. C'era questo.
0: Però dico, dopo l'estate, bam, subito.
1: Di nuovo
0: Natale.
1: Una sorta di primavera. Si andava. Era un'estate lunga e un inverno che anticipava. Insomma, non c'era l'autunno.
0: Sì.
1: Un meteorologo dell'antichità, tale Augusto Fogliarini, il grandissimo rinomato, era famoso per due cose. La prima è che sbagliava tutte le previsioni. E la seconda è che aveva una passione inspiegabile per le foglie secche.
0: Lontano Trisavolo di Giuliacci.
1: Esatto, potrebbe essere un parente. Un giorno, mentre l'estate stava finendo e la primavera non voleva tornare, Augusto disse la frase che cambiò la storia. Serve una stagione di mezzo, una stagione che non sia né calda né fredda, una stagione che confonda tutti. E allora lui, in questa creazione involontaria, ci stiamo avvicinando al succo, per dimostrare la sua teoria, Augusto inventò il vento che non si capisce da dove arriva, le foglie che cadono per sport, la pioggia leggera che non serve a niente, la malinconia senza motivo, così. Il tè caldo alle 4 del pomeriggio, e disse: questa nuova stagione la chiamerò autunno, che in latino antico significava non so cosa sto facendo.
0: Certo.
1: Autunno, certo.
0: Il noi problema, ci fidiamo perché tu hai studiato lingue.
1: Ma scherzi, io poi ho fatto latino al liceo. Qual è il problema però di questa situazione? Che le altre tre stagioni protestarono. L'estate disse: ma scusa, io non ho finito. L'inverno, sai la coda dell'estate, no? L'inverno che dice: ma scusa, io non sono pronto. E la primavera: ma scusa, io non esisto abbastanza. E Augusto rispose: tranquilli, dura poco. Da allora, infatti, dura tre mesi, perché hai un po' la coda dell'estate e l'inverno che anticipa, quindi l'autunno non è mai una stagione piena, lo sappiamo, no?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Ma mica dico cavolate.
0: No.
1: Il primo giorno di autunno della storia, quindi, le persone si svegliarono e dissero: perché ho fredda le caviglie? Perché ho voglia di una coperta? Perché ho nostalgia di cose che non ho mai vissuto? E Augusto, soddisfatto, disse: perfetto, funziona. L'autunno non doveva diventare una stagione ufficiale, era un test, un prototipo, una versione beta, ma la burocrazia cosmica, sbagliando un modulo, lo registrò come stagione definitiva.
0: La famosissima burocrazia cosmica.
1: Ma scherzi, da allora ogni anno l'autunno torna, non perché deve, ma perché il sistema non permette la sua cancellazione. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, l'autunno non è nato per esistere, è nato per sbaglio, e noi ogni anno ne paghiamo le conseguenze.
0: Posso dire?
1: Sì.
0: La colpa è nostra. Nostra che ti diamo corda.
1: È vero, sono d'accordo.
0: Fine. Bye.

0: Radio Calima.
1: La storia mai raccontata, raccontataci dal nostro Alo, tramite le sue fonti private e segrete, come è nato davvero l'autunno? A quanto pare...
2: per sbaglio.
1: Sì, per sbaglio, per colpa della burocrazia cosmica.
2: E di Augusto Fogliarini.
1: L'hai chiamata tu, Augusto Fogliarini, trisavolo.
2: Forse di Giuliacci.
1: Di Giuliacci, e andiamo da Giulia a proposito. Sì. Messaggio di Giulia, cosa ci scrive?
2: Da Giuliaccia, no?
1: No, da Giulia.
2: Ciao Giulia. Giulietta. Dopo aver sentito la storia dell'autunno inventato da Augusto Fogliarini, ora quando vedo una foglia cadere penso, eccola, l'invenzione sbagliata, mi sento vittima di un prototipo cosmico.
1: Beh, però è tanto bello l'autunno, cioè
2: beh,
1: secondo
2: certo
1: me
2: che
1: serve
2: è bello.
1: Essere
2: sai cosa mi piace? Sì, ci sta, comunque dopo l'estate, sai, pensare all'estate, poi mi porto sempre i ricordi, anche tu ne sai qualcosa, i ricordi del villaggio,
1: sì.
2: Tante emozioni condensate in quelli che sono due,
1: però
2: tre mesi.
1: Sembra che d'estate uno debba essere per forza contento, invece in autunno possiamo permetterci qualche giornata, no?
2: Certo.
1: Tanto è autunno.
2: Per me settembre è un mese nerissimo, ad esempio, perché ripenso a tutto quello che ho fatto l'estate, mi manca, c'è cioè quel vuoto, no? Quindi l'adrenalina che avevi lì nel lavoro, non ce l'hai, vai in vacanza, ma pensi che fatica.
1: Una fatica, cioè sei depresso.
2: No, sono
1: sappiamo,
2: felice, no,
1: okay.
2: Sono sempre felice di leggere il messaggio di Matteo, ad esempio, che scrive: io non sapevo che l'autunno fosse nato per errore.
1: Ciao Matteo, allora
2: ciao
1: è un maleducato.
2: Matteo. No, l'ho salutato,
1: ciao.
2: Non gli ho detto ciao
1: no,
2: Matteo.
1: No, non l'hai detto, no.
2: E allora, ciao Matteo. Che scrive poi, ora quando parte la malinconia improvvisa delle 17 do la colpa direttamente ad Augusto, è liberatorio.
1: Sì, prendiamocela tutti con il signor Fogliarini.
2: Augusto Fogliarini.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione di Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Si chiama Trump TV, The Essential Station, a lanciarla alla Casa Bianca sarà un canale video H24. È l'ultima mossa che segue il braccio di ferro innescato dal divieto d'accesso alla Casa Bianca imposto a CNN, MS Now e Politico. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 21:05 contro la Finlandia. Intanto Belgio e Slovenia hanno completato il tabellone dei quarti. Per ora è tutto, a più tardi.

0: voltare pagina, forse, chi lo sa, dalla storia mai raccontata tra poco, il manuale di sopravvivenza. Indovinate un po' cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: All'autunno!
0: E per tutta la settimana, anzi per tutto l'autunno,
1: sì.
0: All'autunno. Bah, io non lo trovo così fastidioso, però sentiremo tra poco i consigli del nostro Alo. Sembra, non lo so, una nuova rubrica.
1: È il manuale, semplicemente.
0: Il consiglialo.
1: Bello, consiglialo.
0: Bello, consiglialo.
1: Bello.
0: E redazione, prendete nota.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Manuale di sopravvivenza, come sopravvivere all'autunno, soprattutto quando il meteo ti guarda e ti dice di arrangiarti, così ci avevi detto, no?
1: Sì.
0: Perché?
1: No, certo, perché ti devi arrangiare.
0: Io sapevo
1: perché
0: che marzo
1: sai.
0: Era pazzerello, però non settembre.
1: Diciamo che le stagioni, quelle stagioni di mezzo,
0: diciamo
1: le mezze
0: che non
1: stagioni.
0: Ci sono più le mezze stagioni.
1: Ma ci sono e come? Ma questi sono i fai. Come l'estate fa troppo caldo, ma se nevica. Io questa cosa. Ma se quest'estate avesse nevicato, non sarebbe stato peggio?
0: Beh, sì.
1: Sarebbe stata veramente la fine
0: Vabbè,
1: del mondo.
0: Usciamo dai luoghi
1: usciamo
0: comuni.
1: Usciamo da questo luogo comune e andiamo al manuale di sopravvivenza.
0: Sentiamo.
1: E come sopravvivere all'autunno, la stagione che non ti uccide ma ti indebolisce. E che è come un po' un tutorial della vita, ti prepara all'inverno ma non ti spiega come. Qual è il problema? Che l'autunno non è una stagione, è un test psicologico. Fa freddo ma non troppo, piove ma non piove abbastanza, c'è luce ma non è mai quella giusta, hai energie ma non quelle che servono. È la stagione del non so. Ad esempio, la felpa indecisa. La
0: ma
1: metti
0: ancora con sta felpa.
1: Cioè, ma questo problema... è il periodo felpe.
0: Ma tu hai un problema con le felpe.
1: Ma tu le metti d'estate, adesso rispolveri
0: no,
1: la felpa, per quello. Pensa che io l'altro giorno sono andato in un borgo romano,
0: sì.
1: In un borgo del Lazio.
0: Sì.
1: E ho detto: "Beh, un borgo, porto il maglioncino". Io l'avrei buttato e bruciato per quanto faceva ancora caldo. Comunque la felpa indecisa, la metti, la togli, la rimetti, la ritogli. Alla fine la tieni sulle spalle come un mantello da supereroe stanco.
0: Spoiler, la puoi mettere anche in vita, così non hai caldo.
1: Ma noi siamo italiani, la teniamo per farci riconoscere sulle spalle. La pioggia è inutile, piove, ma non abbastanza da aprire l'ombrello, solo abbastanza da rovinarti capelli e dignità. Nel mio caso solo la dignità.
0: Infatti dicevo tu.
1: Vabbè, io parlo per tutti. La foglia assassina, cammini, una foglia bagnata ti guarda, tu scivoli e lei ha vinto. Capita. Oppure sai cosa sotto la foglia secca cosa si nasconde a volte? La cacca di cane.
0: Ah beh.
1: Tu pesti la foglia e senti.
0: È ancora più scivoloso.
1: Cavolo.
0: Accompagna la caduta.
1: Esatto, è tipo un tramezzino l'altra parte del pane, la tosca, lo so, siamo andati oltre.
0: Avanti.
1: Poi la malinconia delle 17. Alle 17 ti arriva un senso di nostalgia per cose che non hai mai vissuto. È l'autunno che ti fa ghosting emotivo, però questa cosa è verissima.
0: Io penso di essere. Di avere un problema, perché invece io ho tutto ciò.
1: Meglio.
0: Anche la cacca sotto la foglia.
1: Io quella no, perché poi devo pulire la scarpa io e non m'ammetta. Poi le tecniche di. Quali sono le tecniche di sopravvivenza, appunto? Allora, la tecnica della felpa tattica, tienila sempre con te anche se non serve. E lì la puoi anche avvitare alla vita. Poi la tecnica del tè difensivo, quando senti il crollo fai finta che una tisana risolva tutto a prescindere. E infatti il tè delle 17. La tecnica del non è colpa mia, è l'autunno, usala per giustificare qualsiasi decisione sbagliata. La tecnica del passo corto, per evitare le foglie killer cammina come se stessi disinnescando una bomba. E qual è il colpo di scena? Che l'autunno,
0: qual è il colpo di scena?
1: L'autunno non vuole farti del male, vuole solo ricordarti che l'estate è finita e che tu non eri pronto. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, l'autunno non si affronta, si aggira come un ostacolo emotivo stagionale.

0: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive e disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Somos la radio de tus artistas favoritos.
7: Rebobinas el tiempo.
5: Viajamos en el tiempo hasta 1979 con Police, Mesas y Nabotel. Just a-

0: siete d'accordo con il manuale di sopravvivenza di quest'oggi, che ci insegna come sopravvivere all'autunno. Forse, come dici tu, insomma, qualcuno ne ha bisogno. Io no, io sto bene in autunno, tutto perfetto. E forse, cioè, è più difficile sopravvivere all'estate per quanto mi riguarda. Però vediamo cosa ne pensano Elena e Riccardo.
1: Esatto, Elena scrive: ho provato la tecnica della felpa tattica, l'ho messa, tolta, rimessa, ritolta. Alla fine l'ho tenuta sulle spalle come una nonna che aspetta il pullman. L'autunno mi sta confondendo.
0: Comunque io, a parte
1: gli scherzi, ma la nonna che aspetta il pullman con la felpa, che
0: ma forse perché lei intende che le nonne mettono lo scialletto sulle spalle.
1: Lo scialletto.
0: Ok. Comunque dicevo che ho visto dei video tutorial sui social, allora non saprei replicarla questa pratica, però è molto interessante, di come piegare la felpa in maniera che diventi quasi un marsupio, cioè una borsa.
1: Ah, capito? Certo, te la porti.
0: Esatto, ha la doppia funzionalità. L'unico problema è che se poi sei freddo, tutta la roba che hai messo in borsa, dove la metti?
1: Vabbè, ci metti magari sul telefono.
0: Vabbè, andiamo avanti con Riccardo.
1: Con Riccardo che scrive: alle 17 mi è arrivata quella malinconia autunnale improvvisa. Ho fatto un tè difensivo, ma non ha difeso niente. Credo che l'autunno mi abbia già messo KO. Radio Garibaldi.
2: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: pochissimo alla nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco perle dei bambini, un sacco di saggezza che non so se siete pronti a ricevere.
1: Kalima, Kalima.

definiti positivi con il suo omologo statunitense Trump sui conflitti in Ucraina e nel Mar Rosso. Un tema di cui abbiamo parlato è stata la situazione nel Mar Rosso, è importante per i prezzi globali. Poi abbiamo avuto una lunga discussione sull'Ucraina e sulla Russia, ha detto Macron. Una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Il calcio, primo allenamento della Mancini Bis con il CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata, anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te.

0: Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calì.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, perle di saggezza dei bambini. Io mi spacco, mi ammazzo, è incredibile quanto, insomma, le cose che dicono senza filtri sono in realtà grandi verità, sei d'accordo?
1: Certo, ovvio.
0: Allora iniziamo con guidante, perché si guida, mica si vola, riferendosi al volante.
1: È certo, è vero però.
0: Guidante.
1: Lo sai che adesso mi hai fatto venire in mente una cosa? Cercherò perché si chiama volante.
0: Volante, in effetti perché?
1: È vero
0: perché?
1: Però, sono geni i bambini.
0: Poi
1: dai.
0: Abbiamo, perché ti sei fermato? Beh, si può anche essere stanchi nella vita, mamma.
1: Capito che roba. Lo dice Mattia, 6 anni.
0: Sì, la Befana ti porterà carbone. Bene, così possiamo fare la grigliata.
1: Vedi? Utile. Unisce come l'utile
0: al dilettevole.
1: Che non è dilettevole, vabbè, insomma.
0: Ma che ne so. Sì. Ma se il dito medio non si può usare, perché lo abbiamo? Giustamente, fa una piega.
1: Certo.
0: Questo ragionamento, no?
1: Giusto.
0: Poi, mamma, ma perché Dio nelle preghiere si vanta sempre?
1: Vabbè, non dirò nulla.
0: Virgola, andiamo avanti.
1: Sì, sì, andiamo avanti.
0: La tua bici senza ruote. Gli dice questo bambino alla mamma guardando la cyclette, no? Perché non può andare da nessuna parte? Cioè, a cosa serve? Giustamente. La bici senza ruote.
1: È vero,
0: ha ragione. Il ketchup, mamma, è fatto con il pomodoro, quindi sto mangiando le verdure. Punto.
1: Verissimo.
0: Verissimo.
1: Dalli torto.
0: No, c'ha ragione. Non dire che non vuoi andare dal tuo amico, di che hai un impegno al tuo amichetto, non gli dire che gli dice la mamma. Mamma, ma questa è mentire.
1: Capito che roba?
0: C'ha ragione. Tutte le case sono case di vacanza perché abitiamo dentro noi stessi. Mio figlio, 6 anni.
1: Perché abitiamo dentro.
0: Bello.
1: Madonna, che bello però, che visione della vita già.
0: Poi questa bimba invece di 7 anni dice: quando ti piace qualcuno devi stare ferma e aspettare che ti passi. Devo dire che ha già capito tutto della vita. Voglio che esista la reincarnazione perché alcuni meritano un'altra occasione, mamma. Questo.
1: Ma ti rendi conto?
0: Ad un funerale. Mamma, sono fortunati i morti perché viaggiano in Mercedes. Ora non ho probabilmente ha visto un carro funebre Mercedes.
1: La maggior parte sono Mercedes, c'è da dire, che hanno questo bagagliaio enorme. Quindi.
0: Vabbè, ho sognato il nonno, quindi so che nel mio cuore è vivo e ci resta.
1: Bellissimo.
0: Che altro aggiungere? Concludiamo con: io non credo alle renne che volano, ci arriverebbe la cacca in testa. Dimmi tu se ha torto questo bambino.
1: Ha ragionissima.

0: Stato. Vado in America, partendo da Tenerife.
1: Ma dai, con chi?
0: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
1: Bello, io invece mi farei una crociera.
0: Fanno anche quelle.
1: Sì, ma sei sicura del servizio?
0: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
1: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
0: Mandagli un messaggio su WhatsApp +34 642 331 208 oppure visita todacanarias.it.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: qui, cari amici del Comedy Radio Show, il nostro martedì 22 settembre insieme, senza litigi, senza gravi cose, insomma, prosegue la nostra messa in onda.
1: Stavo pensando che tra 6 mesi è il mio compleanno.
0: Di già.
1: Tu dirai chi se ne frega, però hai detto 22, mi è venuto.
0: Settembre.
1: È tutto vicino.
0: Tre mesi. Mamma mia.
1: Meno, perché tu poi hai i primi di gennaio.
0: Sì, e c'ho la crisi di mezza età.
1: Praticamente 3 mesi e qualche giorno.
0: 35 ne faccio tra un po'.
1: Sei giovanissima.
0: Vabbè, questo non interessava a nessuno di voi, ne siamo consapevoli, quindi chiudiamo baracca e burattini, torniamo domani con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandrina Bellotti, che fa gli auguri fa gli anni giovanissima fra un po'.
0: Gli auguri, dovevi dire, auguri, una nostra giovanissima, sembra una ragazzina.
1: Sempre, ma ragazzi, Bellotti. Ragazzi e ragazze, se voi la vedeste, napischella. Come si dice a Roma, napischella.
0: Napischella. Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao.
1: Alessandra Pischella.

0: Bentrovati, buon martedì 22 settembre con il GR delle buone notizie. La casa non è più soltanto uno spazio da abitare, ma un elemento che può incidere sul benessere fisico, mentale e relazionale. È la tendenza che emerge da un sondaggio condotto dall'agenzia Humans & Data. Vivere vicino a parchi e aree verdi fa registrare un livello di felicità mediamente superiore del 18%. Ancora maggiore l'effetto di pedonabilità e ciclabilità. Il benessere entra così anche nelle logiche del mercato immobiliare, influenzando la progettazione degli edifici, la riqualificazione delle abitazioni e gli investimenti. Un pezzo di storia degli Oasis sta per essere messo in vendita all'archivio The Desk Tapes, che contiene oltre 100 ore di prove, registrazioni di 63 concerti, soundcheck e materiale originale legato alla storia della band negli anni 90. Sarà messo all'asta il 3 ottobre a Evesham in Inghilterra. Nella collezione sono presenti anche registrazioni inedite effettuate direttamente dal mixer durante gli anni dell'apice del successo della band dei fratelli Gallagher. La tennista italiana Camilla Giorgi ha annunciato la nascita del suo primo figlio Magnus Vangelis Pasutti. La gravidanza era stata annunciata a febbraio, poco prima del matrimonio con Andreas Ignacio Pasutti, ex tennista e allenatore, celebrato il 26 febbraio a Buenos Aires. Il nome era già stato svelato dalla stessa Giorgi inizio settembre. Magnus è stato scelto dal papà Vangelis, nome voluto da Camilla. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono resi la fortissima Australia, che si è imposta col punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima. Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015, il sapore dei tuoi desideri.
4: Oye Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
5: Te recomiendo Inex Sistemas, son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
4: Tienes razón Siri, tienen la mejor conexión al mejor precio. Inex Sistemas Fuerteventura, instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura, navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-536609 o visita inetsistemas.es. Inex Sistemas. Más Corralejo, en la calle Perdiz 2.
5: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-536609.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
6: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

sostegno aereo difensivo all'Arabia Saudita per contribuire a contrastare gli attacchi degli Houthi. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. Ancora in rialzo i prezzi del carburante alla pompa nonostante il tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Staffetta Quotidiana evidenzia come prosegua la serie di record storici per il prezzo del gasolio alla pompa, oggi sopra quota 2,34 euro. Il calcio, il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.

Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti le

0: verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è martedì 22 settembre e si dice anche, solitamente, che il martedì sia uno dei giorni più complicati da superare. Ma come ci siamo arrivati al 22 settembre? Un attimo ed è già arrivato l'autunno. È domani che inizia, tra l'altro. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma All'insegna dell'Italia. Noi siamo orgogliosamente Verdi, Bianchi e Rossi. Tra poco con noi ci sarà Gabriele e partiamo con l'agenda. Compleanni, date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 22 settembre e poi andremo nel mondo del calcio. Parleremo di un trionfo della Sampdoria nella Coppa delle Coppe 1989-1990. Ma non solo, si va anche in tavola perché abbiamo un po' di antipasti, primi, facciamo un po' un menù vero e proprio, tutti quegli abbinamenti che vengono da una terra meravigliosa. Andremo nel Chianti a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. È martedì, è 22 di settembre. Sono Francesca Romana Macri e do il bentornato al nostro siciliano agendologo di fiducia. Ciao Gabri.
1: Ciao Frana, mi onori troppo così.
0: Vabbè, è giusto riconoscere comunque e attestare e certificare le tue origini. Partiamo quindi subito con l'agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 22 di settembre.
1: E ce li prendiamo questi veriti, Fra, e partiamo dal 1994. In realtà non si tratta di un qualcosa tipicamente italiano, però è entrata nelle case degli italiani. Stiamo parlando della serie televisiva Friends, una serie televisiva che, diciamo, ha fatto breccia, no? Nei cuori, tutto sommato.
0: Di tantissime persone.
1: E poi, parlando con gli amici, mi dicono sempre, la guardo per imparare l'inglese, perché evidentemente quel tipo di parlato stimola anche l'esercizio.
0: Sì, non solo, ci sono stati anche grandi volti come Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, scomparso anche qualche tempo fa, e Courteney Cox. Insomma, grande, grande cast.
1: E poi nel 2023 scompare Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica, che inaugurò per la prima volta il doppio mandato, divenendo il presidente più anziano d'Italia ad essere eletto, insomma, con il secondo mandato fino alle dimissioni.
0: Abbiamo anche dei compleanni da festeggiare oggi.
1: Sì, compie gli anni Andrea Bocelli, nato nel 1958, 68 candeline per lui, il tenore tra i più famosi d'Italia, un ambasciatore di italianità. E poi nel 1979 è nato lo scrittore Roberto Saviano.
0: Abbiamo anche degli auguri di buon onomastico qui.
1: Sì, San Maurizio, il protettore di alpini, guardie svizzere e militari. Quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Maurizio.
0: Anche Maurizia,
1: anche se non ho mai sentito sto nome.
0: Io sì, l'ho sentito. Poi Gabri, ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio: aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina.
0: Ne sappiamo qualcosa, vero?
1: Purtroppo, ma anche per fortuna, dai, sì.

0: sono tanti messaggi che ci arrivano come sempre, noi siamo molto contenti di questa cosa e vi ringraziamo, siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e chiudendo la parentesi con l'agenda abbiamo i vostri messaggi dell'agenda. Ciao Gabri ancora.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Lucia, che fa diciamo un ricordo e anche un ritratto del maestro Bocelli. C'è qualcosa di straordinario nel pensare che una registrazione inviata quasi per caso abbia contribuito a far conoscere al mondo una voce destinata a diventare immortale. Fa riferimento ad un aneddoto, insomma, come è partito Bocelli nella sua straordinaria carriera. Nel 1990 registrò il primo provino per Zucchero. Zucchero doveva insomma intonare una demo, aveva bisogno di essere accompagnato a demo di Miserere, non era disponibile Luciano Pavarotti e quindi indì una sorta di concorso, invitò le persone a mandare la demo, si candidò Bocelli che registrò una versione guida e fu scelto per questa straordinaria interpretazione.
0: Che tra l'altro poi Andrea Bocelli è anche famosissimo all'estero.
1: Sì, un ambasciatore Italia, abbiamo detto.
0: L'ho visto durante il suo ultimo compleanno che aveva praticamente una tavolata di star di Hollywood.
1: E questo ci fa piacere perché
0: bravo,
1: l'Italia
0: Andrea.
1: Nel mondo ci fa sempre sorridere. E poi Luca che fa gli auguri a Roberto Saviano con stima e gratitudine per il suo impegno civile e culturale. Autore di Gomorra, lo ricordiamo.
0: E a cui facciamo tanti auguri oggi in occasione del suo compleanno.

0: Siamo insieme, questo è il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e questo è il martedì assolutamente italiano. Quando tra poco torna un appuntamento con Sportivamente Italiani, un momento che noi dedichiamo allo sport sia del passato che del presente, che riguarda ovviamente l'Italia, e torniamo a quel trionfo della Sampdoria nella Coppa delle Coppe, nel 1989 e nel 1990. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: siamo nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e quando è martedì noi siamo Sportivamente Italiani e con Sportivamente Italiani torna anche il nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di un'impresa ovviamente tutta italiana, la Coppa delle Coppe. Tra l'altro è un titolo che è una competizione anche che non esiste più, giusto?
1: Risale sì, agli anni 90. Non esiste più, ha cessato diciamo a fine anni 90 la propria esistenza, ma è una competizione che era molto sentita, era la seconda più importante dietro soltanto la Coppa dei Campioni, l'odierna Champions League, e quindi aggiudicarsela sicuramente un grande trionfo, soprattutto ricordando anche la squadra che riuscì in questa impresa, la Sampdoria, la squadra di Genova che diciamo ha conseguito il primo trionfo internazionale rispetto alle squadre blasonate del tempo, quindi Milan, Inter, Juventus, ma anche le squadre europee. Fu veramente una notizia che fece clamore, ma soprattutto per la portata dei calciatori che riuscirono.
0: Non si giocava soltanto tra italiani, cioè tra squadre italiane.
1: No, era proprio questa una Coppa Europea.
0: Okay,
1: dove andava la squadra che vinceva la Coppa Italia. Quello fu, diciamo, un ciclo straordinario della Sampdoria, perché nel 1989 fu vinta la Coppa Italia, poi la Coppa delle Coppe, che era questa Coppa Internazionale di cui ti dicevo, 2-0 contro l'Anderlecht, doppietta di Vialli. Vialli, diciamo, ti dicevo.
0: Ricordiamo il grande
1: Gianluca Vialli, che ha avuto un ruolo fondamentale da ultimo nell'Europeo del 2021. Un personaggio carismatico, abituato a vincere, e quella sera ci mise proprio la zampata in questa vittoria. Vialli e Mancini, l'odierno commissario tecnico, era la coppia che faceva impazzire la Sampdoria, che in quegli anni poi vinse anche lo scudetto l'anno successivo e dovette purtroppo arrendersi in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona. Ma comunque fu un ciclo straordinario che va ricordato.
0: Ma quante ne sai, Gabri, di calcio italiano? Ma quanto sei Sportivamente Italiano?
2: Radio Calima.

0: netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origine egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 9.55 locali, le 15.55 in Italia, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Trump incontrerà anche Zelensky. Il tennis a Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata, anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche: chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso,

0: l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Radio Kalima.
1: Ci sono i vostri messaggi, come sempre, sono tanti. Noi vi leggiamo, abbiamo parlato della Coppa delle Coppe. Siamo stati indietro nel tempo, negli anni 90, un po' sportivamente italiani. Un appuntamento che torna ogni martedì. Do ancora il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
2: Ciao Fra.
1: Ci sono arrivati messaggi di Francesco e di Giovanni, giusto?
2: Esattamente, è il ricordo di quell'esperienza, di quell'impresa, fa sussultare i cuori dei supporters della Sampdoria. Sampdoria che in questo momento vive un momento complicato, prova a risalire dalla Serie B, non sarà semplice. Giustamente noi ricordiamo quel tipo di impresa, quel tipo di trofei, l'apice della storia della Sampdoria, e la lacrimuccia inizia a scendere, diciamo, tra i nostri amici ascoltatori.
1: Vabbè, ci sono dei momenti in generale della vita di una squadra, ma anche se guardiamo la nostra, dei momenti in cui si sale e in cui si scende.
2: Questa è un po' una massima di vita. Comunque Giovanni ci dice: anni ripetibili, Marazzi pieno, le bandiere al vento e quella sensazione che la Samp potesse battere chiunque. E poi Francesco: quella notte di Göteborg del 1990 non la dimenticherò mai, 120 minuti di tensione e poi le due zampate di Vialli, fu un'esplosione.

Tutti i momenti di verdi, bianchi e rossi sono bellissimi, ma quando andiamo in tavola andiamo a dare quel sapore in più al nostro programma. E oggi andiamo in una terra veramente meravigliosa. Direzione Toscana, assieme a Gabriele, vediamo un po' di antipasti tra le colline del Chianti. Una breve catena montuosa di circa 20 km che racchiude delle province veramente ricchissime, Siena, Firenze, Arezzo, che racchiudono una cultura non solo dal punto di vista storico e artistico, ma anche gastronomica non da poco. Andiamo nel Chianti, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: il suono di Verdi, Bianchi e Rossi arrivando quasi addirittura d'arrivo di questo martedì. Ancora ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato anche a Gabri. Ciao Gabri,
1: sempre carica la nostra Francesca Romana.
0: Eh beh, certo che siamo carichi, parliamo d'Italia e tu vieni dalla Sicilia, però oggi andiamo nel Chianti, giusto?
1: Esatto.
0: Cambiamo location,
1: bisogna sempre aprirsi alle nuove frontiere, e poi il Chianti è una di quelle mete che voglio fare, vediamo quando riuscirò, probabilmente questo autunno forse avrò una finestra per farlo.
0: Non solo per le bellezze ma anche per le bontà di questa terra.
1: Soprattutto per il cibo, cibo e vino la fanno da padrone. Geograficamente il Chianti è una collina, le colline del Chianti sono, diciamo, si trovano a cavallo tra le province di Siena, Firenze e Arezzo e propongono vari piatti che possono essere abbinati col vino e noi cerchiamo di dare qualche, diciamo, suggerimento,
0: qualche dritta
1: ai nostri amici ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi. Partirei con le pappardelle al cinghiale, che è il primo per antonomasia, che deve essere accompagnato con il Chianti classico riserva, quindi solito rosso, che diciamo impreziosisce questo piatto, e lo consegnano anche col secondo, il peposo dell'impruneta, che è uno stufato di manzo cotto a lungo con vino rosso e pepe. Poi per l'antipasto, qui avevo fatto un piccolo salto temporale, però
0: vabbè,
1: me lo consenti, pecorini toscani stagionati vanno col Chianti classico gran selezione, quindi saliamo un po' di corposità e di livello. E infine il dolce, il castagnaccio, che è una torta tipica del Chianti, insomma della Toscana, che si fa con la farina di castagne, si accompagna il vin santo del Chianti, che è un tipico passito bianco.
0: Anche un po' di cantucci col vin santo, ecco, non
1: anche
0: solo
1: i cantucci.
0: E vi abbiamo dato un'idea, magari anche da riproporre a casa, a tema Chianti. C'è la terra, ma soprattutto c'è la meraviglia di questo posto e della sua cucina.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Come sempre i vostri messaggi sono tantissimi, io di questo vi ringrazio per essere stati con noi, e un grazie speciale va anche a Gabri. Ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani.
1: Verdi, Bianchi

0: quei programmini ormai che circolano sulla, con l'intelligenza artificiale, che ti fanno ballare come Michael Jackson. L'hai mai provato? A vedere cosa succede?
1: Sì, notte tempo. No, però bellissimo. Michael Jackson degli anni 90 era proprio il mio Michael. Buongiorno.
0: Lo sai, invece lo sai che devo essere sincero, questa canzone in particolare di Michael, non so perché, sì, è carina, ci mancherebbe altro, è sempre Michael Jackson, però non è tra le mie preferite, devo essere sincero. Non lo so, è troppo hip hop per me. Sono più per altre cose. Comunque, buongiorno. Questa è Radio Calima e questa è Calima di Magnana con Roberto qui dallo studio centrale di Gran Canaria, mentre la nostra Barbara si trova lì a Fuerteventura, in mezzo al vento. C'è vento dalle vostre parti questi giorni?
1: No, oggi no, come vedi non ho l'effetto Barbara D'Urso in faccia, quindi non c'è particolarmente sole. Oggi è ancora la giornata, sì, è ben assolata, però non c'è ancora.
0: Ma qua c'è un effetto, c'è un effetto un po' Milano ore con la nebbia. No, la nebbia no, però insomma c'è un accenno di calima, c'è la temperatura che sta salendo, lo sappiamo insomma che nell'arcipelago in questi giorni purtroppo l'ennesimo ola de calor, tanto ormai non ci facciamo mancare nulla qua almeno due volte alla settimana. E grigio, questo effetto grigiore, no? Che proprio non ci piace, anche se comunque poi alla fine si può stare tranquillamente fuori, c'è la gente che oggi giustamente va anche al mare, si muove perché le temperature sono alte, però ecco, dire che non è proprio il classico settembre-ottobre canario, ecco, diciamo così, no? Che siamo, lo diciamo sempre che sono i mesi migliori, però quest'anno si fanno un po' attendere, perché il tempo, come un po' in tutto il pianeta, è un po' cambiato anche qua, c'è poco da fare, sempre meglio che di altre situazioni, però ecco, un po' più di grigiore e calima ce l'abbiamo, questa ci dobbiamo fare un pochettino, come, nonostante tutto bisogna farci un po' l'abitudine a questo, no?
1: Giustamente è un nigno e fa un po' quello che gli pare, ecco,
0: vogliamo partire intanto, nigno o non nigno, Calima de Magnane qui, pronti, via!

0: Eternia con Dedica. L'avevamo già detto anche l'altro giorno, se non erro, Barbara, no? Che questa canzone mi ricorda un po' troppo un'altra canzone di Eternia che è super classico. Proprio poiché sono un po' cattivello, ok? Voglio fare ascoltare, ditemi se non è vero, Non da qui, magari proprio se riusciamo a prendere un po'.
1: Son certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare. Che con quelli
0: è uguale.
1: Così si sa che ci si va a inguaiare.
0: Senti, poi il ritornello è proprio

0: carriera, su, via, dai, non essere così.
1: È detto da te, e come detto dire, da è me, detto infatti, da te che sei una fan irriducibile del Liga, e va bene, va bene. Comunque, canzone questa di nuova di Ernia, dedicata a Milano, una bella dedica a una città probabilmente che lui ama nel bene o nel male. Buongiorno ancora a tutti, vogliamo partire? Questa è la prima notizia, sì, di oggi. Dove andiamo a parare, cara Barbie?
0: Parliamo di adolescenti, parliamo di ragazzi che fanno cose diverse da guardare TikTok, che fanno, che è un bellissimo progetto fatto da dei ragazzi adolescenti, diciamo di 16 anni, che vivono a Telde. In realtà il progetto è nato in un liceo di Telde nel 2018, insomma, che ha preso piede. Parliamo di osservazione astronomica, parliamo di un gruppo di ragazzi che, grazie a un professore, a un docente appunto dell'IES, di un IES di Telde, ha iniziato a lavorare su dei dati astronomici. Diciamo che ha insegnato ai ragazzi a guardare il cielo e a monitorare lo spostamento dei corpi celesti per individuare le traiettorie e in qualche modo metterle a sistema. I ragazzi ci sono riusciti in maniera molto efficace, tant'è vero che sono riusciti a creare un software per permettere proprio il monitoraggio sistematico appunto dello spostamento appunto dei corpi celesti nell'orbita terrestre, che da mettere a disposizione anche per gli altri studenti. In pratica un gruppo di studenti canari partecipa da anni a questo progetto di ricerca astronomica reale, che permette ai ragazzi delle scuole appunto di lavorare su immagini ottenute da telescopi professionali e contribuire all'individuazione appunto di nuovi asteroidi. Il progetto si chiama Asteroid Hunters in the Canary Islands e utilizza appunto dati provenienti da programmi internazionali di osservazione. Gli studenti analizzano sequenze di immagini del cielo con software scientifici e le confrontano le posizioni dei punti luminosi e cercano quelli che si spostano rispetto alle stelle fisse. Quando individuano un possibile oggetto, effettuano le misurazioni necessarie e inviano le segnalazioni perché vengano codificate. Pensate che negli anni il programma è cresciuto molto, appunto è partito nel 2018 e ha prodotto quasi 1000 rilevazioni preliminari, 49 asteroidi confermate, individuati proprio dai ragazzini, con designazioni ufficiali, e oltre 10.000 osservazioni utili a perfezionare le orbite di oggetti già conosciuti. Questo fatto proprio dagli studenti, che evidentemente esiste anche gente che non passa soltanto le giornate a scrollare TikTok.
1: Quindi mi stai dicendo che se arriverà il famoso meteorite che farà giustizia sulla Terra, quelli di Telde lo sapranno prima, ok? Dovranno esatto, loro informare l'intera umanità da questo punto di vista. Molto bella come cosa, speriamo che comunque questi asteroidi non arrivino mai, almeno in qualche modo così pesante, anche se noi scherzosamente ovviamente a volte lo diciamo, ci vorrebbe l'asteroide, no? Cioè asteroide sì, asteroide no, piccolino, magari che prenda bene la mira in certe situazioni.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: Purple Sweaters con Miles Cyrus su Radio Kalima. Oggi ricordiamoci, Barbara, che alle 12.05 abbiamo l'appuntamento con Gaia Veterinarius, c'è Serena che verrà a parlare di cose molto interessanti, specialmente per coloro che ovviamente hanno i piccoli amici in casa, parliamo di cani e di gatti. Invece adesso dove andiamo con la prossima notizia, Barbie?
1: Allora, dunque,
0: vediamo.
1: Oggi interroghiamo
0: Roberto.
1: che da musona contata, esatto. Come dite voi a Roma. No, in teoria, cioè, mi fa sorridere, nel senso che sapevatelo, e cioè, nel senso, a guardarci intorno non sembra, ma sta iniziando l'autunno.
0: No, stanotte, veramente è iniziato.
1: No. Stanotte all'1:05. Dobbiamo mangiare le castagne.
0: Serie...
1: Comincia stanotte.
0: Ciao verano.
1: All'1:05, un'ora meno se in Canarias, perché in penisola comincia alle 2:05. Esattamente in quel momento scatta l'equinozio di autunno. Esattamente quello. Comincia...
0: Quindi cominciano a cadere le foglie.
1: Tutto all'impro. Cioè,
0: oddio, qua cambia poco, perché qui sappiamo, cioè, proprio... che alle Canarie le stagioni sono un po' a modo loro. Okay, però
1: switcha tutto, cioè cambiano i colori. Domani mattina vi svegliate, vedrete tutto arancione, vedrete un manto di foglie, una distesa di foglie arancioni al suolo. Ci sarà il
0: cambia il fondo di pantalla, come si dice, no? Esatto. Della vita.
1: Invece mi sta proprio... Anzi, atteso un brusco aumento della temperatura, pensate. No, l'unica cosa che cambia un po', insomma, è la quantità di luce, insomma, che delle giornate iniziano ad accorciare, anche se non è da confondere con il cambio dell'orario, che vi ricordo è tra il 24 e il 25 ottobre quest'anno. Quindi ha voglia di contarlo.
0: Ancora non si sono messi d'accordo, sono quanti anni che ogni volta dicono adesso dobbiamo fare in modo di eliminare l'ora legale, tenere sempre l'ora solare, e poi non si fa mai niente, si rimane.
1: È un po' come la metro guagua, guarda.
0: Esatto, è un po' come la storia che spesso volentieri già da un po' di anni si sente qui alle Canarie, no? Di riportare l'ora, no, della Spagna indietro all'orario giusto, perché l'abbiamo detto più volte, in realtà la penisola spagnola ha un'ora che è sbagliata fondamentalmente secondo quello che è il meridiano, dovrebbe avere la stessa ora canaria. C'è tutto un discorso, l'abbiamo spiegato più volte, relativo al fatto che a suo tempo ovviamente era stato deciso di aiutare, di essere più vicini agli amici tedeschi, e quindi si era spostato il fuso orario un'ora avanti. Ma in realtà non ha molto senso, perché se vedete il meridiano, la Spagna sta proprio nel meridiano con la stessa ora delle Canarie, con la stessa ora di Londra, eccetera eccetera, e da un po' di anni si sente dire ma perché non la riportiamo indietro come dovrebbe essere, però poi alla fine cambiare tutte le abitudini, le situazioni eccetera non è facile, quindi poi alla fine tutto si rimanda e nulla cambia.
1: Fate un po' come volete, ma fate un po' come volete.
0: A me l'importante è che l'orologio, quando lo guardiamo, segni l'ora esatta, poi quello che anzi sono le 11:26 e siete su Radio Kalima. C'è una canzone che è un po' un inno qui in Spagna, la senti sempre ovunque, e la sentire, speriamo di poterla sentire sempre ovunque, perché ne vale sempre la pena ascoltarla. Thalía,

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. La cronaca. Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. La donna ha ferite profonde ed è in pericolo di vita. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori, 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024.

0: sai Barbie, mi piacerebbe tantissimo ancora poter vedere un duetto tra Lucio Dalla e Francesco De Gregori, come in questo fantastico brano del 1979 con Cosa Sarà? Cosa sarà di noi? Potrebbe essere What About Us, come diceva Michael Jackson in Hurt Song, canzone via. E quella mi faceva impazzire di Michael Jackson, quell'anima blues che proprio salta fuori.
1: Perché stavo pensando che ormai è rimasto praticamente solo De Gregori. Una toccatina.
0: Non diciamo le queste cose.
1: Legno.
0: Vabbè, allora, intanto basta. Volevo ricordare, prima di andare con le notizie, due cose. La prima è che oggi non sentite Pieraldo, non perché sia sparito, non preoccupate, perché l'avevamo già detto la settimana scorsa, anzi l'aveva proprio detto lui, non ci sarebbe stato questo martedì, lo avremo domani, quindi la settimana scorsa era il lunedì, questa settimana è il mercoledì, poi dalla prossima settimana ancora torna al martedì, normalmente come è sempre stato da anni a questa parte. E volevo salutare, anzi ci vogliono salutare, un messaggio al 627 629 553. Buongiorno a tutti voi, soprattutto a te Barbara, da Elvis e Mandarina, ieri aperitivo squisito. La cuoricini, cuoricini, tanti cuoricini.
1: Ciao tesori.

0: Mamma mia, vedi,
1: alla fine non solo ci ascoltano, ma in qualche modo vengono anche a trovarci. Bene, bene,
0: assolutamente
1: bene.
0: Assolutamente sì, miei tesori. Baci, baci, baci, grazie.
1: Notiziola veloce per noi.
0: Sì, allora, manca poco, stavo leggendo, insomma, sono in pieni preparativi la suelta del perro maldito de Valsecchio, uno degli eventi più belli in assoluto delle Canarie. Ne riparleremo nei prossimi giorni. Tra l'altro segnati che la prossima settimana è la festa di Michelangelo, insomma, è San Michele Arcangel, quindi poi ci dobbiamo ricordare, ricordiamoci, sennò poi ci tira le orecchie.
1: Sì. Lo sto guardando di là, non sta sentendo, perché sennò avrebbe già guardato.
0: Già non ci sente, già non ci sente normalmente, figurati si sente quando in un'altra stanza. Comunque, detto questo, si celebra nella notte tra il 28 e il 29, poi ne parleremo. Invece ne volevo parlare perché quest'anno è il 40° anniversario di questa festa. La cosa divertente di questa festa, che è una festa in puro folklore canario, è proprio che non è una di quelle tradizioni che arrivano dal Medioevo, ma è una tradizione relativamente
1: giovane,
0: recente,
1: sì.
0: Che tutto parte da una particolarissima statua di San Miguel Arcángel, che è stata scolpita nel 1804 da tale José Luján Pérez e conservata appunto in Valsequillo. Stiamo parlando, per chi non vive alle Canarie, di Gran Canaria, che è un posto molto molto carino, Valsequillo. Nell'iconografia cristiana San Michele normalmente è rappresentato mentre schiaccia il demonio sotto forma di drago. Invece in questa particolare immagine compare un cane, okay, che viene utilizzato come rappresentazione del male. Da quella figura nel tempo appunto è nato il mito del perro maldito. Insomma, pare che nel racconto San Michele, proprio nella notte in cui lui ha sconfitto il demonio rappresentato dal cane, quel cane proprio la notte prima si sia liberato e il demonio si sia in qualche maniera sciolto e liberato nella notte prima di essere schiacciato. Ecco, quel cane suelto, quel cane libero, nella notte tra il 28 e il 29 di settembre se ne va a spasso per Valsequillo, in quella che è una rappresentazione di non si può neanche definire di teatro, di un evento folclorico meraviglioso che coinvolge tutto il paese di Valsequillo. E quest'anno appunto per i 40 anni per la prima volta è stato deciso di coinvolgere tutto il paese, e non figuranti esterni, ma proprio gente proprio che fa parte del paese. Sono mesi che lo stanno preparando, insomma è stato proprio scelto che l'organizzazione dello spettacolo per anni era stata affidata maggiormente all'esterno, invece per il 40° anniversario il comune ha deciso di riportarlo alle origini, rimettendo i cittadini al centro della creazione. Sono state create 6 commissioni di lavoro per i residenti, che ovviamente non stanno facendo nient'altro da mesi. Già da febbraio sono iniziate assemblee, insomma centinaia, 100 persone stanno lavorando a tutta questa cosa per costruire insieme tutto l'ambaradan. Quindi fervono i lavori, addirittura il manifesto è stato fatto da un illustratore, da un ragazzo di Gran Canaria di appena 22 anni, e sullo spettacolo, insomma, stanno montando un polverone. Quindi ragazzi, segnatevi, ve lo sto dicendo con una settimana d'anticipo, così vi liberate la serata tra il 28 e il 29, parlasi di lunedì prossimo, segnatevelo sul calendario, poi vi torneremo a parlare anche venerdì e anche lunedì prossimo, perché è veramente bellissimo. Praticamente succede che a mezzanotte si libera il cane, ovviamente in una rappresentazione con un figurante che farà tutta questa ambaradan, e ne succedono di cotte e di crude. Ne parleremo ancora nei prossimi giorni.
1: È bello, il vostro bello. Cagnolino è indemoniato.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Ehi hey Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
2: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
1: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi, possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo in Calle Perdis 2.
2: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in Calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: el bachatón de la EL. Lola Indigo su Radio Calima, 11:53 minuti nella nostra fantastica mattinata. Si sta leggermente affacciando un solicchio della serie proprio smunto, però insomma, piuttosto fateci sapere anche com'è la situazione per esempio del tempo a Tenerife, non ne sappiamo nulla, quindi se siete in questo momento a Tenerife fateci sapere al 627-629-553 un po' com'è la situazione del tempo, se anche lì fa schifo come qua, insomma, più o meno. Allora andiamo avanti Barbie, prima che arrivi Serena e ci parli dei nostri piccoli animali.
1: Ma io rivaluterei la questione dell'asteroide dopo aver letto questa notizia, nel senso che la notizia di per sé non, cioè nel senso, la notizia di per sé non è una notizia, già il fatto che sia una notizia mi fa supporre che boh, e poi il fatto che sia diventata una notizia commentata mi fa supporre che in pratica cosa succede? Siamo alla playa della Canteras e c'è un gabbiano che vede una vieja, la vieja è un pesce,
0: sì,
1: e il gabbiano arriva e lo mangia. Fine.
0: Nulla di nuovo in tutto questo, cioè, il gabbiano lo deve fare, è il suo istinto naturale, come dire, no?
1: Succede che qualcuno lo fotografa e lo posta su X. Succede che tutta una serie di persone iniziano a commentare questa incredibile immagine di un gabbiano che mangia un pesce. Succede che un giornalista di un giornale locale lo vede, diventa una notizia e posta questa notizia di un gabbiano che mangia un pesce, e che posta la notizia di un gabbiano che mangia un pesce, che la gente commenta il gabbiano che mangia un pesce. Questo è il cortocircuito di cui sto parlando al momento.
0: Quindi è un cortocircuito che poi diventa virale. A volte questo fa capire come uno, anche sui, non so, questa è un'esperienza che abbiamo secondo me provato un po' tutti, no? Che noi, che chiunque ormai posta cose su Facebook, posta su Instagram, eccetera. Ma per quale motivo uno magari si impegna anche a fare, non so, una bella foto, un qualche cosa di con un senso incredibile, oh, ho posto questa cosa, è una ficata incredibile, non è, lo fai e non ti si fila nessuno,
1: nessuno,
0: ok, zero, poi arriva quello che fa la fotografia al pollice del proprio piede, oppure fa, non so, ha una stupida, ecco, al gabbiano,
1: un gabbiano che mangia un pesce,
0: boom, incredibilmente diventa virale. Questo è un po' il gioco dei social, ragazzi. Poi oltretutto noi che più o meno ci stiamo abbastanza dietro, è anche diventato molto ma molto difficile stare dietro alla logica dell'algoritmo, no? Perché questo bastardo cambia in continuazione. Nel momento che tu credi di avere capito quello che è il pensiero subdolo dell'algoritmo per pubblicare le cose, ha già cambiato, e quindi, anzi, se tu segui quella vecchia logica che magari andava bene fino al giorno prima, vieni penalizzato. Insomma, diventa veramente, è un grosso lavoro stare dietro ai social.
1: Ti guarda e ti dice che cosita linda, che,
0: ecco, diciamo che capito. Comunque se uno ci sta dietro, non ci sta dietro, se ci studia, non ci studia, una regola comunque funziona sempre: più il contenuto è discutibile, meglio funziona, questo è sicuro. Quindi se dovete fare successo sui social, inventatevi una cosa veramente inutile, avete sicuramente più possibilità di avere visualizzazioni rispetto a qualcuno che invece fa un qualche cosa con ingegno. Poi ci sono le eccezioni, ovviamente, ma nella media è così, specialmente su TikTok.
2: Radio Calima.

0: Buongiorno da Marcello Salis. I pernottamenti negli stabilimenti alberghieri delle Isole Canarie hanno registrato un aumento del 2,5% nel mese di agosto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo la quota record di 7.216.680 presenze totali. Nel panorama politico dell'isola di Arrecife, il leader del Partito Popolare delle Canarie, Manuel Dominguez, ha rimosso Astrid Pérez dalla guida della delegazione di Lanzarote, nominando una commissione straordinaria urgente. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha emesso un avviso di allerta gialla per 3 isole dell'arcipelago a causa di un progressivo aumento delle temperature che favorirà lo sviluppo di forti temporali isolati durante tutta la settimana. A Tenerife, il piccolo villaggio costiero di Tayao affronta una pesante saturazione nei fine settimana a causa dell'arrivo massiccio di visitatori autocaravan che arrivano a triplicare la popolazione locale di appena 300 abitanti. Per lo sport, il comune di La Laguna e la squadra di pallacanestro del Città di La Laguna a Tenerife hanno annunciato il rinnovo ufficiale della loro collaborazione istituzionale, prolungando l'accordo pubblicitario fino al mese di giugno del 2099. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
4: Conecta con la música que más te gusta.
5: Rebobinas el tiempo.

0: Devo dire che noi radiofonici siamo sempre stati dei burloni, dei disgraziati spesso e volentieri, perché specialmente in passato, quando si parlava solo di musica alla radio, che cosa succedeva, Barbie? Che a volte per poter fare strappare un sorriso si dicevano stupidaggini. Quando si metteva, io me lo ricordo ancora, fino agli anni 70, inizio anni 80, che io già facevo la radio, per prendere in giro Bob Marley si diceva pigiami, pigiami. Quanto si era stupidi a volte. Vabbè, comunque adesso andiamo in diretta da questo momento anche sui social, perché oggi è martedì e ogni 15 giorni il martedì arriva a trovarci Serena di Gaia Veterinarios. Buongiorno Serena, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno a te. Allora, oggi facciamo un discorso molto importante, perché si parla in qualche modo di prevenzione, che è una cosa importantissima da questo punto di vista, no? Perché ci sono tantissime malattie infettive che colpiscono cani e gatti, anche appunto è giusto informare e sensibilizzare, per esempio, alla vaccinazione. La maggior parte di queste malattie possono essere prevenute, ma sono ancora molto diffuse, purtroppo. E parliamo oggi della leucemia felina, quindi Barbara, attenzione, perché si parla di gatti e tu che sei una gattara devi spalancare in qualche modo. Esatto. Allora, che cos'è la leucemia felina e come si trasmette, Serena?
1: Sì, allora, la leucemia felina purtroppo appunto è una delle malattie ancora oggi più diffuse tra i felini, in particolare tra i felini che vivono in strada. Qui anche alle Canarie abbiamo tantissime colonie feline e quasi tutti i giorni ci prendiamo cura di gattini che purtroppo sono colpiti da questa malattia. A differenza della leucemia umana, la leucemia felina è causata da un virus, esattamente un retrovirus della famiglia dello stesso virus che causa l'immunodeficienza felina, che è un'altra malattia importante ma di cui ci occuperemo magari un'altra volta. È praticamente una malattia appunto infettiva che si contagia attraverso la saliva, le secrezioni in generale e anche addirittura le urine o le feci, quindi è molto importante saperlo per anche mettere in atto la prevenzione. I gatti si possono contagiare anche dalla madre, sia durante la vita intrauterina oppure durante l'allattamento, per cui diciamo che è importante sapere lo stato, prima di adottare un gattino, lo stato del nostro animale, perché i sintomi a volte non sono così evidenti, nel senso che possiamo prendere un gattino, metterlo in casa, magari se abbiamo dei gatti che non sono vaccinati, rischiare anche che vengano contagiati, proprio perché il gattino apparentemente sembra sano, ma in realtà non lo è. I sintomi sono poco specifici e a volte diciamo che la cosa migliore appunto è recarci dal veterinario. Spiegheremo anche come sapere esattamente se il nostro animale è affetto da questa malattia e cosa fare nel caso in cui appunto...
0: Infatti la prossima domanda era proprio questa, no? Come si può sapere se il proprio gatto è sano e come proteggerlo da questa malattia?
1: Allora sì, il modo più semplice è appunto fare un test. Il test si fa con un prelievo di sangue in clinica, un test molto rapido, io lo paragono al test Covid per intenderci. Prendiamo, a differenza del test Covid, in questo caso prendiamo delle gocce di sangue, le mettiamo su un test rapido.
0: Per fare il tampone dal naso?
1: No, diciamo che è stato in un gatto anche un po' più fastidioso. E una volta che abbiamo appunto effettuato il test, attendiamo 10 minuti e abbiamo già il risultato. Si fa il test per la leucemia e nello stesso tempo anche per l'immunodeficienza, quindi allo stesso momento testiamo due malattie importantissime. E nel caso dei gatti appunto di nuova adozione è importante farlo prima di portarli in casa, e il primo test di screening. Nel caso in cui questo test risulti negativo, se il gatto appunto è stato in strada, consigliamo comunque di attendere almeno altri 30 giorni, in realtà noi aspettiamo sempre 2 mesi, prima di ripeterlo, proprio per evitare dei falsi negativi. Perché può accadere questo? Perché il virus, prima di dare una seroconversione, quindi di essere in quantità abbondanti nel sangue, quindi in grado di essere rilevato del test, ha un tempo praticamente di latenza che chiamiamo, per cui dobbiamo aspettare. Se purtroppo il primo test già è positivo, è sempre conveniente rifarlo, però probabilmente il nostro gatto, già sappiamo che è un gatto appunto affetto da leucemia, e dobbiamo mettere in atto poi tutte le misure, diciamo, a scopo preventivo motivo, proprio per evitare che dalla forma che a volte è latente passi in una forma attiva, quindi contagiosa, e soprattutto poi con dei sintomi clinici per il gatto.
0: Senti, ma ci sono dei consigli pratici, no, da dare insomma a tutte le persone che potrebbero prendere prima di adottare un gattino?
1: Allora sì, molto spesso i gatti appunto vengono così presi o recuperati dalla strada, quindi qualsiasi gatto che non sia stato previamente testato deve essere tenuto in quarantena. Spieghiamo cos'è la quarantena, niente di allarmante, però ovviamente è importante se abbiamo altri gatti in casa. Nel caso in cui sia un gattino che vive e vivrà per sempre da solo, non c'è nessun problema, però se abbiamo altri gatti dobbiamo tenerlo assolutamente separato, intendo in una stanza a parte. Non solamente è importante separare la lettiera, che appunto abbiamo detto che può essere una fonte di infezione per le feci e le urine, ma evitare proprio che ci sia un contatto tra il nuovo gatto e i gatti già residenti, proprio perché addirittura anche attraverso delle piccole ferite, oppure se i gatti dovessero leccarsi, quindi attraverso la saliva o condividendo le ciotole, i gatti possono contagiarsi, per cui dobbiamo tenerlo almeno un mese separato e, come dicevo, fare il test di screening preventivo subito appena lo adottiamo e ripeterlo dai 30 ai 60 giorni, come abbiamo appena detto.
0: Bene, mi sembra di essere stati molto chiari da questo punto di vista. Barbie, tu che sei una gattara, hai mai avuto problemi di questo genere?
2: No, però la domanda è: se uno dei miei gatti dovesse ammalarsi, poi che cosa devo fare?
1: Ti spiego, Barbara. Allora, innanzitutto, se il gatto è un gatto che viene considerato indoor, cioè che sta esclusivamente in casa, è praticamente quasi impossibile, a meno che appunto non prendiamo un nuovo gattino. E se il gatto entra ed esce, la cosa più importante è fare la vaccinazione. Proprio per quello ho deciso di scegliere questo argomento, perché c'è una arma efficace per prevenire questa malattia, e quindi la vaccinazione è proprio una di queste. Non solamente appunto l'isolamento, testare previamente i gatti, ma vaccinarli. Vaccinandoli li protegge. Dobbiamo ricordare che è una vaccinazione che va rifatta ogni anno, questa è un'altra cosa importante, per cui gatti soprattutto che entrano ed escono dovrebbero essere prima di tutto testati, perché la vaccinazione non si fa in caso di positività, ma se il gatto è negativo si deve vaccinare e ripetere annualmente la vaccinazione. All'inizio sarebbero due dosi a distanza di 3-4 settimane una dall'altra, e poi tutti gli anni.
0: Bene, penso di aver risposto a tante domande relative appunto a questa malattia. Io voglio chiudere il nostro appuntamento solo con una domanda che più che altro è in generale sulla prevenzione delle malattie dei nostri piccoli amici. Una curiosità: ma sono più deboli dal punto di vista dell'ammalarsi i cagnolini o i gatti?
1: Direi entrambi. La differenza è che spesso i sintomi clinici dei gatti vengono percepiti meno dal proprietario, perché il felino per sua natura devi essere molto attento per percepire a volte semplicemente mancanza di appetito, il gatto che gioca meno, che si nasconde spesso, che va sotto il letto, nell'armadio. Diciamo che i felini, sappiamo chi li ama come noi, che dormono praticamente al 90% della giornata, però diciamo che poi quando sono svegli devono essere attivi, avere appetito, non presentare perdita di peso, il colore anche del pelo, la brillantezza è molto importante. I cani sono un po' più semplici da questo punto di vista, nel senso il cane che si ammala spesso smette di mangiare subito o ha dei sintomi un po' più evidenti o più eclatanti, ecco.
0: Bene, ricordatevi sempre che se avete qualche problema Gaia Veterinarios è sempre a vostra disposizione. Serena, dove si può trovare?
1: Calle Beniesmen 69, zona Dottoral, Vesindario.
0: Bene, grazie. Serena, noi ci ritroviamo fra 15 giorni come sempre, grazie per essere stata con noi, come sempre molto chiara e precisa nel dare le spiegazioni sui nostri piccoli amici. Ciao Serena.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao ciao.
3: Radio Calima. Crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 12 08.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Calima, questa è la Woman. Allora Barbie, eccoci. Tornati dopo la tua esperienza da gattara con la nostra Serena, no? Come stanno i tuoi gattini? Fanno ancora danni? Ogni tanto ancora vanno lì a rompere le scatole al router, ai cavi, a tutte le cose, a mordicchiare il cavo di rete, queste cose qua, no?
1: Ma guarda, ogni tanto, vabbè, niente. Comunque, allora, parliamo di traffico. Parliamo dei nostri amici ciclisti, perché, o meglio, parliamo di noi automobilisti e del rapporto, della relazione complicata con i ciclisti, perché dal 1 ottobre dobbiamo stare ancora più attenti, perché arrivano delle nuove regole che puntano a tutelarli ancora di più.
0: Bene, e quindi noi adesso restiamo... oltre il 1,5 metri dobbiamo arrivare a 3 metri di distanza per...
1: No, dobbiamo anche dargli delle carezzine, dei gentili puffetti sulla spalla quando li incrociamo, perché sennò rischiamo veramente dei grandi guai. Allora,
0: meglio che sto zitto. Dimmi.
1: Prendete carta e penna, perché dal primo ottobre cambia ulteriormente il modo in cui dobbiamo sorpassare i ciclisti. Allora, fuori dai centri abitati, prima e durante il sorpasso di un ciclista, bisognerà viaggiare almeno 20 km orari sotto il limite di quella strada. Cioè, se siamo su una strada che bisogna avere un limite di 90 km, dobbiamo scendere a 70 prima di sorpassarli, mantenendo almeno 1,5 metri di distanza laterale, e se la strada è a doppia corsia, spostarci completamente sull'altro carril, cioè sull'altra corsia. Quindi, ovviamente, poi c'è la questione sempre dei 5 metri quando si segue il ciclista sulla stessa corsia, e tutto questo ovviamente per quanto riguarda la distanza di sicurezza, per evitare che la nostra presenza danneggi la loro presenza sulla stessa strada. Ecco, okay. Questo per quanto riguarda...
0: Ma qualche norma anche per i ciclisti non c'è?
1: No, diciamo che ancora non hanno vietato l'abbassamento del finestrino e l'uscita della mano con sollevamento del terzo dito di fronte alla loro eventuale,
0: allora, come amici dire, ciclisti, sia ben chiaro, non ce l'ho assolutamente con voi, ci mancherebbe altro, perché sono tanti. In qualche modo anch'io ogni tanto, adesso non più ma qualche tempo fa, andavo in giro in bicicletta, quindi posso capire tante cose, però ci sono alcune cose che non capisco, specialmente quando i ciclisti, specialmente nelle strade, quelle anche con un po' di traffico, si mettono tranquilli e beati uno di fianco all'altro a chiacchierare, così andare avanti, si supportano con tipo, non so, 25 macchine dietro che non sanno cosa fare, che però hanno paura di fare qualcosa perché le leggi in qualche modo le sappiamo che ci sono. E io vedo queste scene ogni tanto nelle strade qui anche a Gran Canaria, ma le ho viste un po' ovunque in Spagna, dove la gente ha veramente un po' il terrore di fare qualche cosa, e spesso e volentieri purtroppo capita che anche i ciclisti se la prendono comoda. Quindi tutto bene, ok, cercheremo assolutamente di rispettare queste norme, ma anche voi ciclisti, mi raccomando, dateci una mano. Quando vedete che state occupando la strada, mettetevi un po' da parte, ok? In qualche modo agevolate un eventuale sorpasso, perché altrimenti veramente non se ne esce più. Io ho visto file chilometriche semplicemente per un ciclista che si fa i cavoli suoi mentre è in bicicletta. L'ho detta, adesso odiatemi, ditemi tutto quello che volete, ma... prego.
1: Un'ultima cosina velocissima, le vostre chiacchierate a noi potrebbero costarci 6 punti, quindi gentilmente agevolateci.
0: Ah, okay,
1: grazie.
0: D'accordo, grazie. Era giustamente farlo presente, no? Se no potremmo fare una compartire i punti che si perdono. No, neanche questo, non si può fare neanche questo. Va bene. Radio Calima.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio Calima.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sugli abusi ai danni di un ragazzino di 12 anni alla periferia nord di Torino. Fermato un ventenne italiano di origine egiziana senza fissa dimora e senza occupazione. Sentito già nella notte dagli investigatori, a quanto si è appreso, avrebbe ammesso le sue responsabilità raccontando di aver agito sotto l'effetto di stupefacenti. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Il deficit PIL italiano si è attestato al 3,1%, lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. La conferma chiude la strada allo stop alla procedura di inflazione UE per disavanzo eccessivo. Nelle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori. A rendere nota la decisione è stata la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci un'altra tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Reason calling ain't the 92 zone.

0: uno dei momenti più alti, credo, della televisione degli anni 70. Secondo me era Studio 1, questo, con c'era Raffaella Carrà.
1: Sì, Studio 1.
0: Esatto, c'era naturalmente Adriano Celentano. Anche se la voce femminile di questa canzone non è di Raffaella Carrà, perché è di Claudia Mori, però insomma la canzone è stata veramente un mito. Io mi ricordo quando anni fa la feci ascoltare a un mio amico inglese, no? Dicevo: senti, ma cosa ne pensi di questo testo? Mi ha guardato malissimo, perché diceva: no, no, assolutamente nessun senso. Infatti non ha nessun senso, perché la chiamavano la lingua celentana, no? Perché lui si inventava le parole con questo sound un po' inglese. Ma era un mito, anche perché questo è stato il primo rap della storia, ragazzi.
1: Cioè proprio scansatevi proprio, scansatevi i dissing proprio. I dissing tra i vari Shiva, cavolo, e i vari questo qua è stato il primo Gremlot, proprio addirittura prima di Dario Fo. Insomma, qua è veramente, qua stiamo parlando di storia della musica, del teatro,
0: pezzo che poi
1: della
0: fu anche inserito
1: insieme.
0: Questo pezzo in una colonna sonora di Danko qualche anno fa, in una serie. E mi ricordo infatti con un mio amico australiano che un giorno mi messaggiò e dice: senti, ma quel pezzo fantastico, Prison Convocation, non so come si chiama, no, ma cos'è? È una cosa nuova, è nuovissima, è del 71.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Gli ho mandato il video, devo essere, è rimasto colpito, perché questo video, che poi adesso è introvabile, penso, questo video non si trova più facilmente, che chissà per quale motivo rimosso da YouTube. Noi però ce l'abbiamo e ce lo teniamo stretto.
1: Toma, yeah.
0: Vabbè. Andiamo avanti con le notizie, Barbie.
1: Allora ci spostiamo a Fuerteventura. Allora, a me piace dare buone notizie, lo sapete, però ogni tanto succedono queste cose, io dico, io boh. Allora, praticamente l'Aggiuntamento dell'Olio ha scelto di incentivare ulteriormente i turisti da venire, che già sono numerosi in questo periodo, a Fuerteventura, eliminando sostanzialmente una delle poche, verrebbe da dire, attrazioni che ci sono in questo periodo nel nord di Fuerteventura, ovvero le gite in buggy, nei buggy, nei motorettini, sì, quad, esatto, eccetera. Perché ha deciso che, visto che, voglio dire, nelle nostre riserve del nord di Fuerteventura, cioè praticamente in the middle of nothing, cioè nei nostri deserti, tra le nostre pietrulille, si va a rovinare il medio ambiente, quindi l'aggiuntamento ha cancellato 8 percorsi naturalistici, nei percorsi che vanno sostanzialmente tra Coralejo e il Cotillo, attraverso Macanicio, cioè la famosa Norte, Coralejo, La Jares per la Scaldera, La Jares e il Cotillo Montagna de Tindaya, nella zona delle Schinzo, Tindaya La Oliva per la Montagna dell'Oliva,

0: insomma tutti quelli che erano poi tutti i tour più belli alla scoperta di questa zona della Oliva, perché insomma ci sono stati un po' di richieste da parte dello Svisinos per la conservazione del territorio, per l'uso tradizionale dei cammini, insomma tutta una serie di scelte che sono state fatte. Quindi tutti coloro che campavano di quad e tutti coloro che amavano farsi giri in quad, signore e signori, si acabò tutto. Vabbè. Quindi queste cose qui non ci saranno più. È un po' un peccato questa cosa qui. Insomma, ovviamente adesso ci sono tutta una serie di
1: ricorsi,
0: insomma si capirà che cosa succederà. Però sappiate che se in questo periodo vorrete fare dei giretti in quad, insomma in qualche maniera bisognerà capire che cosa succederà. Se doveste vedere che non ci sono quad o fate fatica a trovarne, in qualche modo sappiate che potrebbe essere per questa cosa qui. Adesso vedremo se sarà una cosa definitiva o meno, però insomma sicuramente in questo momento ci sono un po' di sospensioni in atto. Quindi,
1: io
0: insomma,
1: l'altro giorno qui a Gran Canaria sono rimasto dentro a un nuvolone di polvere alzato da una scia di maghi, quindi qua funzionano ancora, quello è sicuro.
0: No, ma per carità, sicuramente non è che sia la particolarmente la cosa più piacevole da sentire, da ascoltare. Però è anche vero che comunque è un'attrazione, ecco, sicuramente qua non è che abusiamo di cose da fare, quindi insomma se andiamo a togliere
1: ci sono le spiagge, finché dureranno anche quelle, come dire.
0: L'anno scorso ci hanno tolto pure le hamacas e le sombrille, quest'anno ci sono con i quad.
1: Adesso c'è, toglieranno anche le moto d'acqua e siamo a posto. Esatto. va bene. 11:39 andiamo in

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Bella, bella, bella, Gianna Nannini, meraviglioso errore, il suo nuovo singolo. Allora, sai che oggi è un compleanno importante, perché è il compleanno di un'associazione che conosciamo molto bene noi di Radio Calima, perché è Apicec, che insomma tanti servizi da tantissimi anni, ben 10, ok, quindi è il suo 10° compleanno, a tutti coloro che vivono qui alle Isole Canarie. E quindi per festeggiare questo piccolo compleanno, un amico che ultimamente è sempre presente qui a Radio Calima. Buongiorno Giuseppe, come stai?
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Amico è una parola.
1: Ecco, lo sapevo che avrebbe detto così.
3: L'avrebbe detto
2: amico, sì. È una parola pesante.
1: Sì,
2: poi.
1: Guarda, io chiudo subito.
2: Pensavo che Radio Calima quantomeno una torta me la facesse.
1: Eccolo là. È sempre lì, cioè, non si può fare nulla, perché tu lo coinvolgi, no? È sempre lì, non gli basta mai, ma insomma, a parte gli scherzi, buongiorno Giuseppe Bucceri.
2: Buongiorno,
1: il presidente di Apicec, che insomma 10 anni, ma 10 anni sono tantissimi da ricordare,
2: anni.
1: No? 10 anni, come?
2: Sono proprio 10 anni, perché 10 anni costituimmo la prima associazione, sì.
1: Senti, insomma, che dopo 10 anni di fatiche per quanto riguarda voi, perché sono veramente tante le cose che fate, tutti i connazionali che aiutate, ma quali sono, lo ricordiamo per coloro che stanno all'ascolto su Radio Calima, quali sono i servizi principali che Apicec in qualche modo fornisce ai connazionali?
2: Ma tendenzialmente per le persone, per i pensionati, noi li seguiamo dall'A alla Z, insomma tutta quella che è la parte.
1: Posso confermare, sono pensionato anch'io e quindi.
3: Amore mio Robby.
2: Poi, a differenza di molte agenzie, sicuramente a parte i costi, ma noi li seguiamo anche dopo, perché sapete, adesso come adesso c'è la campagna di assistenza in vita, quindi tutti i pensionati devono tendenzialmente far vittimare dall'autorità consolare, perché una volta c'era pure il comune e il giudice di pace, che adesso non c'è più, quindi noi organizziamo anche la riunione per portare qui l'agente consolare, la disponibilità, devo dire, al 100% dell'agente consolare, per far firmare i certificati di assistenza in vita, perché senza questo sapete che poi sospendono la pensione.
1: Sì, bisogna quindi dimostrare di essere vivi, è una cosa
2: che è
1: bruttissima da dire,
3: è orribile,
1: però bisogna farlo.
2: Poi in Italia che ammazzano le persone, mettono nella frizza e poi si piglia la pensione, vabbè e quindi qua.
3: E non diamo strane idee.
2: Per chi invece lavora, li seguiamo sotto il profilo del NIE, della sicurezza sociale, insomma di tutto quello che, anche perché abbiamo consulenti esterni che sono fiscali e legali, quindi diciamo a 360 gradi. Non facciamo solo questo, facciamo anche altre cose, insomma, voglio dire, andiamo oltre a quelli che sono diciamo i programmi di un'associazione. Ormai siamo diventati ufficio legale, amministrativo, fiscale.
1: Fra un po' ti faranno fare anche cose che non avresti mai pensato.
2: Soldi.
1: Come?
2: La stampa dei soldi.
1: Esatto. Senti, ma non so, in questi casi, Giuseppe, possiamo augurare altri 10 anni o a un certo punto vorresti anche tu dire voglio fare solo il pensionato e non voglio andare più avanti?
2: No,
1: perché
2: io a una certa età ci pensiamo. Spero di farne anche altri 30, no, a me, tu lo sai, mi conosci bene, a me il lavoro.
1: Sì, io non sono mai riuscito.
2: Quindi l'ho fatto con passione, non ho orari, non ho niente, per cui credo che il pensionato sarà difficile.
1: Io non riuscirei a vedere Giuseppe Bucceri senza fare qualcosa
2: al mare.
1: Non
3: c'è il mare alle Canarie, dicono che c'è il mare.
1: Esatto, alle Canarie c'è il mare, sappiatelo, non lo usiamo noi che viviamo.
3: Noi non lo usiamo.
2: Dove abiti? Perché insomma sono bianco, quindi.
3: Siamo non praticanti, noi siamo non praticanti.
1: Canari non praticanti, come si dice. Va bene.
2: Canari non praticanti.
1: Esatto. Giuseppe, intanto, quindi tanti tanti cari auguri per il 10° anniversario di Apicec, e che ce ne siano veramente tanti altri, perché è un'associazione che tanto bene fa a tutti coloro che vivono qui alle Canarie, e tanto lavoro da Giuseppe Bucceri.
2: Grazie.
1: E a tutti coloro che collaborano parola con te e un saluto a tutti, veramente, che ti, a chi ti sta vicino, ovviamente. Bene, Giuseppe, grazie, tanti saluto auguri ancora. Grazie. Un saluto. Ciao. Insomma, sempre piacere chiacchierare con Giuseppe, ma adesso alle 12:56, cara Barbara, io ti ho bruciato con questo compleanno.
3: Importa,
1: l'ultima notizia. Noi comunque ritorniamo puntuali come sempre domani mattina alle ore 11 con Karima Di Magnano. Domani c'è anche Pieraldo, che dal martedì si è spostato solo per questa settimana al mercoledì. Passate una buona giornata, un buon provecho e fatti bravi, un bacio, ciao ciao, a
3: ciao,
1: domani,
3: ciao,
1: ciao.
3: Baci, baci.
4: Radio Kalima.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Niente limatura sotto il 3%. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 3,1% del PIL, sopra il dato comunicato ad aprile, contro il 3,4% del 2024. Resta dunque la procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne, avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Nella notte il giovane ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto Est-Ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters. L'oleodotto era chiuso dal 13 settembre a causa degli attacchi dei droni. Calcio: 10.000 euro di ammenda alla Juventus

0: prenotato. Vado in America, partendo da Tenerife.
1: Ma dai, con chi?
0: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
1: Bello, io invece mi farei una crociera.
0: Fanno anche quelle.
1: Sì, ma sei sicura del servizio?
0: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
1: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
0: Mandagli un messaggio su WhatsApp +34 642 331 208 oppure visita todacanarias.it.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
3: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
3: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
4: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, un nuovo appuntamento con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare, come d'altronde tutti i giorni della nostra settimana, dal lunedì al sabato. Cari amici, immaginate di veder passare un'ambulanza con le sirene spiegate e tutto il resto che conosciamo abbastanza bene, solo che quando si aprono le porte non scendono medici e infermieri, ma scendono degli ingegneri con pezzi di ricambio, perché il paziente è un robot. Ebbene sì, in Giappone è arrivata l'ambulanza per i robot. È molto strano, lo so. Tra poco spieghiamo un po' come funzionano queste nuove tipologie di ambulanze.
1: Radio Kalima.

Cari amici di The Mag, parliamo già di una cosa molto strana per questo martedì insieme. In Giappone è stata presentata la GMO Humanoid Ambulance, un servizio di pronto intervento dedicato ai robot umanoidi. L'idea nasce proprio da un problema molto concreto: se in futuro questi robot lavoreranno sempre più spesso in aziende e spazi pubblici, quando si guastano qualcuno deve intervenire, lo deve fare anche velocemente. Questo mezzo assomiglia tantissimo a un'ambulanza vera, ma trasporta tecnici specializzati con degli strumenti, componenti e persino un robot sostitutivo. Quindi se il guasto può essere risolto sul posto, viene riparato, altrimenti il robot viene sostituito e quello danneggiato poi torna immediatamente in fabbrica. Ed è una di queste di quelle notizie che ci fanno capire quanto velocemente stia entrando, no, in scena quello che fino a pochi anni fa magari appariva fantascienza, il vedere dei robot umanoidi che fanno cose da umane. Soprattutto cambia completamente una frase: tra qualche anno sentiremo dire hanno portato il collega al pronto soccorso, ma quel collega non è umano, ma è un collega con la batteria, è un robot. Quindi ebbene sì, in Giappone sono, ma si sa questa cosa da tanto tempo, anni luce davanti a noi. Anche in questo ci hanno dato la dimostrazione che sono abbastanza avanti con le ambulanze solo per i robot.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Oye, Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
2: Te recomiendo Inex Sistemas. Son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
1: Tienes razón, Siri. Tienen la mejor conexión al mejor precio. Inex Sistemas Fuerteventura. Instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura. Navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-536609 o visita inexsistemas.es. Inex Sistemas. Más Corralejo, en la calle Perdiz 2.
2: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-536609.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Special 3. Treat senza pausa. The Mag Special 3.
1: Martedì insieme The Mag con Yuri Caliolo. Arriva anche un bel momento dedicato alla musica. C'è lo Special 3, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025 al 3,1%. Resta la procedura di infrazione. Rammaricato il ministro Giorgetti. In manovra serve uno scostamento di bilancio da miliardi, commenta il vice premier Salvini. Opposizioni all'attacco, per il PD il governo ha fallito ed è tempo di andare a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: ora bisogna rivedere i piani di riarmo e dare sollievo agli italiani. È iniziato il bilaterale tra Antonio Tajani e il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il segretario di Stato americano Rubio fa sapere invece che non sono previsti incontri con Teheran, ma che gli Stati Uniti sono aperti a questa possibilità. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere già oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli attacchi dei droni hanno costretto Riyadh a chiudere l'oleodotto il 13 settembre, interrompendo così il carico di greggio. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre, interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. E in finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, a più tardi.

Ci sono all'ascolto gli amici che guidano l'auto? Da quant'è che avete la patente? 10, 20 anni, 30 anni? Un po' tutti noi, me compreso, siamo convinti di conoscere perfettamente il codice della strada. Bene, se domani però dovessimo rifare l'esame teorico, arriverebbe per molti di noi una sorpresa abbastanza dolorosa. Secondo un'indagine che hanno fatto, il 92% degli automobilisti italiani oggi non supererebbe l'esame della patente. Perché tutto questo? Tra poco lo capiamo.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

Il 92% degli automobilisti italiani oggi non supererebbe l'esame della patente. Perché tutto questo? Perché vi ho lasciato con questa frase, no? Che comprende tutti noi, me compreso, veramente tante persone. Autoscout 24 ha sottoposto oltre 4.000 automobilisti italiani, tutti patentati da almeno 5 anni, a una simulazione del quiz ministeriale realizzato con la collaborazione delle associazioni di autoscuole Confarca e Unasca. Il risultato: soltanto l'8% avrebbe superato la prova. In altre parole, appunto, il 92% sarebbe stato bocciato. Ed è interessante perché guidare tutti i giorni non significa necessariamente ricordare precisamente tutta la teoria, no? Perché con il tempo alcune regole diventano automatiche, altre cambiano e altre ancora semplicemente finiscono in qualche cassetto dimenticato del nostro cervello, insieme ovviamente alle formule geometriche, no? delle medie, tante cose che dimentichiamo, che abbiamo studiato a casa, e anche la storia, no? Cose che poi con il tempo, se non ripassi, ci mettiamo un po' di polvere all'interno del nostro cervello e quindi vengono dimenticate. Non vuol dire che non sappiamo guidare, anzi, secondo questa percentuale noi italiani siamo molto bravi a guidare, semplicemente la nostra mente dimentica determinate regole teoriche che dimentichiamo.

C'è qualcuno all'ascolto che è terrorizzato dagli scarafaggi? C'è una notizia che potrebbe crearvi dei sentimenti contrastanti, perché in futuro uno scarafaggio potrebbe essere proprio quello che viene a salvarti la vita. Sono arrivati gli scarafaggi paramedici. Lo so, sembra una cosa abbastanza strana immaginare uno scarafaggio che viene con una borsetta pronto a curarci. È una cosa molto interessante fatta dai ricercatori australiani che tra poco vediamo all'interno di The Meg.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al +34 642 33 1208.
0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e

0: The Mag Special 3.
1: Ancora ben ritrovati in questo martedì insieme. Allora, dei ricercatori australiani stanno lavorando ai cosiddetti paraborg, nome che unisce la parola paramedici e cyborg. La particolarità è che non sono dei piccoli robot costruiti per assomigliare a degli scarafaggi, perché avranno questa somiglianza, ma sono veri scarafaggi rinoceronte australiani equipaggiati con componenti elettronici che permettono agli operatori di indirizzarne il movimento. L'obiettivo è quello di utilizzarli dopo magari dei terremoti, delle frane o crolli, perché possono infilarsi in degli spazi tra le macerie troppo stretti per uomini e mezzi di soccorso. Alcuni possono trasportare una piccola telecamera proprio per cercare dei superstiti, e questo progetto studia anche dei sistemi per portare a somministrare piccole quantità di farmaci a persone intrappolate. Quindi sicuramente un passo avanti per salvare delle vite, no? Ammetto che psicologicamente non deve essere semplicissimo. Se sono bloccato sotto le macerie, vedo arrivare uno scarafaggio gigante con una siringa sulla schiena, beh, il mio primo pensiero probabilmente non sarà finalmente i soccorsi, ma oddio, sono già sotto le macerie, adesso devo sopportare anche questa cosa. Però dopo la spiegazione che hanno dato, con quello scarafaggio potremmo diventare veramente migliori amici, perché può salvare la vita a tantissime persone. Quindi un applauso a questi ricercatori australiani, vediamo come andrà questo progetto.
2: È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Son las 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro, facendo appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Metta fine alla guerra, invece, il messaggio che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato al suo omologo russo Putin parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro. Per il presidente americano oggi anche il faccia a faccia con l'omologo ucraino Zelensky. Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un'auto. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta a Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un controllo antidroga. Calcio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto.

0: en Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto!

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cotillo, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotillo, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
5: Buon

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il Partito Popolare ha portato oggi al Parlamento regionale la difficile situazione della storica capanna costiera situata nella Cueva della Negra, nel comune di Pacara, sull'isola di Fuerteventura, chiedendo tutele urgenti per questo simbolo locale contro i tentativi di sgombero da parte della demarcazione del demanio costiero. Nel frattempo, a 5 anni dall'eruzione del vulcano Taiogaite sull'isola di La Palma, i risultati del più grande studio scientifico sulla salute dei residenti rivelano che l'esposizione alle ceneri ha raddoppiato le alterazioni e i problemi polmonari cronici sia negli adulti che nei bambini delle aree più colpite. Sul fronte della cronaca, una forte esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino ha svegliato i residenti del quartiere La Gallega, a Santa Cruz de Tenerife, dove un'automobile parcheggiata è stata completamente avvolta dalle fiamme e distrutta, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco. A Gran Canaria la sicurezza urbana riceve un importante potenziamento grazie alla cerimonia ufficiale presieduta oggi dalla sindaca Carolina Darias, durante la quale 45 nuovi agenti della polizia locale hanno prestato giuramento per iniziare a pattugliare le strade di Las Palmas de Gran Canaria. Infine, le previsioni meteorologiche confermano l'arrivo anticipato dell'ondata di caldo nota come la piccola estate di San Miguel su tutto l'arcipelago delle Canarie, portando una densa calima sospesa, venti moderati e temperature massime che supereranno localmente i 32 gradi centigradi. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: prenotato. Vado in America, partendo da Tenerife.
1: Ma dai, con chi?
0: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
1: Bello, io invece mi farei una crociera.
0: Fanno anche quelle.
1: Sì, ma sei sicura del servizio?
0: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
1: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
0: Mandagli un messaggio su WhatsApp +34 642 331 208 oppure visita todacanarias.it.
2: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: En Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. La pace tra Russia ed Ucraina si farà prima di quanto si pensi, lo ha detto Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi sull'Iran si è detto convinto che farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Cuba è fallita, cadrà, ha aggiunto il presidente americano, spingendo la delegazione dell'Havana a lasciare l'aula. Ad aprire le danze all'Assemblea Generale dell'ONU è stato il segretario Gutierrez, che ha lanciato un appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi sull'inquinamento ha detto chi ne è responsabile paghi per i danni causati. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sessione della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Prendiamo atto con rammarico, così il ministro dell'economia Giorgetti commenta a caldo il dato Istat sul rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia non uscirà in anticipo dalla procedura di infrazione. Il vicepremier Salvini invoca uno scostamento di bilancio da miliardi. Eurovolley a poco più di 24 ore dai quarti di finale. L'Italia conosce la sua potenziale avversaria in semifinale. È la Francia che archivia la pratica Romania per 3-7-0. La nazionale transalpina di coach Gianni se la vedrà con la vincente d'Italia-Finlandia in programma domani sera. È tutto.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Ehi hey Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
2: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
1: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi, possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in Calle Perdis 2.
2: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio
3: Buonasera dalla redazione. Donald Trump è convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine, lo ha detto lo stesso presidente americano nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Sulla guerra in Ucraina ha detto: la pace si farà prima di quanto si pensi, poi attacca Cuba, uno stato fallito e cadrà, dice, e la delegazione dell'Havana lascia l'aula. In serata il tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky. È morto nel pomeriggio in ospedale il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era stato investito mentre andava a scuola, col papà. Portare la quota di elettricità nel consumo finale globale di energia al 35% entro il 2035. Questo è l'obiettivo che verrà proposto ai paesi del mondo dalla presidenza turca della COP31, la conferenza ONU sul clima, che si terrà ad Antalya dal 9 al 20 novembre prossimi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e nonostante il taglio delle accise ancora in vigore, il gasolio costa in Italia il 43% in più, portando un pieno diesel a costare oltre 35 euro in più. Lo afferma il Codacons commentando la proposta dei benzinai di introdurre un price cap sui prezzi dei carburanti. Ciclismo, arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Argento alla Francia, la Svizzera e bronzo. Per l'Italia la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. È tutto, a più tardi.

0: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il Partito Popolare ha portato oggi al Parlamento regionale la difficile situazione della storica capanna costiera situata nella Cueva della Negra, nel comune di Pacara, sull'isola di Fuerteventura, chiedendo tutele urgenti per questo simbolo locale contro i tentativi di sgombero da parte della demarcazione del demanio costiero. Nel frattempo, a 5 anni dall'eruzione del vulcano Tayogaite sull'isola di La Palma, i risultati del più grande studio scientifico sulla salute dei residenti rivelano che l'esposizione alle ceneri ha raddoppiato le alterazioni e i problemi polmonari cronici sia negli adulti che nei bambini delle aree più colpite. Sul fronte della cronaca, una forte esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino ha svegliato i residenti del quartiere La Gallega, a Santa Cruz de Tenerife, dove un'automobile parcheggiata è stata completamente avvolta dalle fiamme e distrutta, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco. A Gran Canaria la sicurezza urbana riceve un importante potenziamento grazie alla cerimonia ufficiale presieduta oggi dalla sindaca Carolina Darias, durante la quale 45 nuovi agenti della polizia locale hanno prestato giuramento per iniziare a pattugliare le strade di Las Palmas de Gran Canaria. Infine, le previsioni meteorologiche confermano l'arrivo anticipato dell'ondata di caldo nota come la piccola estate di San Miguel su tutto l'arcipelago delle Canarie, portando una densa calima sospesa, venti moderati e temperature massime che supereranno localmente i 32 gradi centigradi. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Kalima, rebobinas el tiempo.
3: Viajamos en el tiempo hasta 1978 con John Paul Young, Love is in the Air.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-32-98. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:32 minutos.
2: Son le 18:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che poi avverte l'Iran. Accordo dopo midterm, lo annienterò. Poi il messaggio a Putin, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati della Havana si alzano e se ne vanno. Infine la difesa delle AI, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. E ultimo discorso da segretario generale dell'ONU per Guterres, che evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Intesa europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta, è una vergogna. È morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Senatrici delle opposizioni in gonna a Palazzo Madama per contestare le parole del ministro degli esteri Tajani sulla lunghezza delle gonne delle donne e oggi quelle di Roberto Vannacci, che ha detto di preferire le donne senza gonna. È un gesto di libertà, spiegano le senatrici, chiedendo alla premier Meloni di condannare quelle parole. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Anche per l'uscita anticipata si profilano nuovi aumenti degli anni di contribuzione necessari. È tutto, buon proseguimento di serata. Radio Calima.

En Radio Calima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Bentrovati, buon martedì 22 settembre con il GR delle buone notizie. La casa non è più soltanto uno spazio da abitare, ma un elemento che può incidere sul benessere fisico, mentale e relazionale. È la tendenza che emerge da un sondaggio condotto dall'agenzia Humans & Data. Vivere vicino a parchi e aree verdi fa registrare un livello di felicità mediamente superiore del 18%. Ancora maggiore l'effetto di pedonabilità e ciclabilità. Il benessere entra così anche nelle logiche del mercato immobiliare, influenzando la progettazione degli edifici, la riqualificazione delle abitazioni e gli investimenti. Un pezzo di storia degli Oasis sta per essere messo in vendita all'archivio The Desk Tapes, che contiene oltre 100 ore di prove, registrazioni di 63 concerti, soundcheck e materiale originale legato alla storia della band negli anni 90. Sarà messo all'asta il 3 ottobre a Evesham, in Inghilterra. Nella collezione sono presenti anche registrazioni inedite effettuate direttamente dal mixer durante gli anni dell'apice del successo della band dei fratelli Gallagher. La tennista italiana Camila Giorgi ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Magnus Vangelis Pasutti. La gravidanza era stata annunciata a febbraio, poco prima del matrimonio con Andreas Ignacio Pasutti, ex tennista e allenatore, celebrato il 26 febbraio a Buenos Aires. Il nome era già stato svelato dalla stessa Giorgi a inizio settembre. Magnus è stato scelto dal papà Vangelis, il nome voluto da Camilla. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono resi alla fortissima Australia, che si è imposta col punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1998 con Savage Garden, Truly Madly Deeply.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 31 minutos.
2: Sono le 21 e 31 minuti.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: bianchi e rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
0: Calima, rovinas el tiempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Kalima.
2: En Radio Kalima suena Nicky Jam, Loco X Verte.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
3: Damos un salto al 1997 con Sheryl Crow, Run Baby Run.

0: Canarias.
1: Es la hora 23:33.
2: Sono le 23:33.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Pensate che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.